0: può far seguire no? Può far seguire in questo posto on a motor's assist at Llewellyn Avenue and 27th Place.
1: Sono qua.
2: Four, 10, 9, 2, 4.
1: Send the phone.